0: Vicenza.
1: Clinica.
0: Clinica.
1: Clinica.
0: Clinica.
1: Clinica. Ciudad del Mar. 13 Norte 635. Viña del Mar.